Io sono Virginia da Messina, ascolto Radio Margherita ogni giorno, ogni mattina, perché sono in macchina, mi tranquillizza, mi rasserena. È una trasmissione da ascoltare, ve lo consiglio a tutti.

0: l'indovinello del giorno.
1: Quali ossa del corpo non si sposeranno mai? La risposta è le scapole.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: piacere.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Mina, non credere.
4: No.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 2:54.

0: Sono Nicoletta da Messina. Io ascolto Radio Margherita perché entra nelle nostre case con serietà, signorilità e ci fa stare bene con la tua musica. Sei unica. Ciao.
1: Radio Margherita entra nelle vostre case con serietà, signorilità e vi fa stare bene con la musica, anche a Messina.
2: Julio Iglesias.

0: Enrico Ruggeri. Dimentico.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è

0: Preferita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Piero Allegrini.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Piero Allegrini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Amore, amore.
3: Che male c'è?
4: Voglio solo te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Le parole fanno male anche quando non lasciano lividi. Una casa non è sicura se dentro rimbombano urla e offese.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 25 luglio, sono le ore 3 e 52 minuti.
1: Albano e Romina Power, un'isola nella città.

Sono Luigi da Catania, ascolto Radio Margherita perché sei veramente la mia vita. Fai dimenticare tutti i guai della mia vita con le tue canzoni che non hanno paragoni.

0: Olly e Angelina. Per due come noi.
1: Per due come noi. Non ci sono favole. Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Lucio Battisti è nato a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, il 5 marzo 1943 ed è stato un cantautore, arrangiatore e produttore discografico italiano dotato di una notevole forza interpretativa e di un inconfondibile timbro vocale. Lucio Battisti è stato tra i più influenti ed innovativi cantautori e musicisti italiani. È considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista, divenne noto anche per il perfezionismo, l'attenzione ai dettagli e la cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti e agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, spesso combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, riuscendo costantemente a rinnovarsi e ad addentrarsi con versatilità ed eclettismo nel rhythm and blues, prog rock, elettropop, latina, arrivando a toccare anche la new wave, la disco music, il folk, il soul, il beat e altro ancora. Grazie all'armoniosa integrazione della sua musica con i testi scritti da Mogol, a tratti ermetici, Lucio Battisti ha segnato un'epoca della cultura musicale e del costume italiano. Interpretando in stile poetico temi ritenuti esauriti, ha saputo esplorare argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura nel successivo periodo di collaborazione con Pasquale Panella. Caratterizzato da strutture musicali originali e disarticolate e da un rapporto col testo spinto ai limiti del nonsense. Per queste ragioni, Lucio Battisti è oggi legittimato quale vero e proprio genio della musica e punto di riferimento per il panorama musicale italiano. La sua popolarità sembra aumentare gradualmente anche fuori dai confini nazionali, merito anche di alcuni album e singoli incisi in spagnolo, inglese, tedesco e francese, cantati e arrangiati da Battisti stesso. Ha pubblicato dal 1969 al 1994 20 album e 22 singoli. Lucio Battisti muore a Milano il 9 settembre 1998, all'età di 55 anni. Tra i brani più iconici di Lucio Battisti ricordiamo Emozioni, Il mio canto libero, Un'avventura, Mi ritrovo.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lucio Battisti.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, amica fedele.
4: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Dalida, 18 anni.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
1: Margherita. Salvatore Adamo. La tua storia è

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 25 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Giacomo. Oggi è l'onomastico di Giacomo e Jacopo. Il nome ha origine aramaica e significa seguace di Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 25 luglio del 1978 nasce Louise Brown, la prima dei cosiddetti bambini in provetta. Lo scioglilingua di oggi è patate, apalate, pelate, pepate, carote cavate, salate lessate. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Che cosa fa un'anziana a sigaretta? Porta a spasso la sua nicotina. Ed ora l'aforisma del giorno. Non ho mai visto un volto sorridente che non fosse bello. Il consiglio della nonna di oggi è: il vostro bel tappeto si è macchiato? Niente paura. Se si tratta di una macchia di grasso, copritela con della fecola, lasciatela assorbire il più possibile e poi spazzolate contropelo. Se invece si è rovesciato un bicchiere di vino, basterà pulirlo immediatamente con dell'acqua gassata. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è il numero che, diviso per 3, dà il triplo di 3?

0: risposta è 27 diviso 3 da 9, che è il triplo di 3. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Allora, mi chiamo Castellino Anna, telefono da Costa Rainera, provincia di Imperia. Il mio proverbio è in italiano: quando nascono sono tutti belli, quando si sposano sono tutti ricchi, quando muoiono sono tutti buoni. Grazie, arrivederci.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Tonico. Tonico deriva da tono. Significato, come aggettivo in grammatica, accento che indica su quale sillaba deve posare la voce, come sostantivo maschile, che dà vigore, ricostituente.

Abituarci a mille stimoli ci rende incapaci di restare fermi anche solo 5 minuti. Ritrovare il silenzio e la noia è il primo passo per riconnettersi con se stessi.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Simonetta Cutrera, di Borgo Manero, in provincia di Novara. Ci spostiamo ora a Cerda, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Caterina Lobello. Proseguiamo verso Buttigliera Alta, in provincia di Torino, per fare gli auguri a Anna Maria Derrico. A Favignana, in provincia di Trapani, arrivano i nostri auguri per Manfredi Hernandez. Voliamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, e troviamo Rosa Cusumano. Tappa a Floridia, in provincia di Siracusa, per festeggiare Valentina La Terra. Un saluto speciale va a Giuseppe Battiato di Catania. Non dimentichiamo Rita Giacobbe di Mappano, in provincia di Torino. Infine, gli auguri vanno a Gilberto Santi di Avola, in provincia di Siracusa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Il volo. Chiaro di luna.

0: un giorno insieme con Sergio Endrigo. Torna fra un'ora.
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Renato Zero.

senza accendone tu. Cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Renato Zero.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
3: Amico, La favola mia, Madame, Mi vendo, Più su e Triangolo.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Isabella Iannetti.
4: Martina Stavolo. Due cose importanti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 6 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Giacomo,

0: Marco.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te.

Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana. Per ampliare e migliorare il nostro lessico.

0: infantile, ingenuo in senso banale e anche indisponente, discorsi puerili, tutto ciò che è puerile, proprio o caratteristico della fanciullezza.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Decomporre. Decomporre. Significato: come verbo transitivo significa disgregare, come verbo intransitivo significa scindersi, putrefarsi, corrompersi.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Costernare. Costernare. Significato: avvilire l'animo, sbalordire, affliggere.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Giorgia e Eros Ramazzotti.

0: l'anima.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 6 e 54 minuti.
1: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale di Radio Margherita, carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Milano. Festeggiamo il compleanno di Angela Maggio. Ripartiamo. Prossima stazione, Savigliano, in provincia di Cuneo. Gli auguri salgono a bordo per Denise Piosso. Il convoglio ferma a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, per caricare gli auguri per Rosa Falzone. Prossima destinazione, Favignana, in provincia di Trapani, dove festeggiamo Lorena Di Gennaro. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Borgo Manero, in provincia di Novara, per gli auguri a Rosa Cutruto. Fermata a Buttigliera Alta, in provincia di Torino, dove aspettano gli auguri per Anna Maria Verzicco. Ancora una fermata a Palermo, per portare gli auguri a Corrado Menca. Ultima fermata a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Qui scendono gli ultimi auguri per Maria Vassallo. Il nostro treno carico di auguri ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Orietta Berti, l'Altalena.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Daniela, vengo da provengo di San Gattardo, provincia di Caltanissetta. Io sono epilettica. È una malattia che non è facile viverci, però posso dire io personalmente a tutti quelli epilettici che è una malattia che bisogna affrontarla e non bisogna mai fermarsi. Io ringrazio Dio, quattro gioielli, ho quattro figli che mi amano e mi stimano e un marito che mi vuole tanto bene. Certo non è facile la mia vita, però cado, voglio dire, ho i miei problemi, però ho la forza dei miei figli. Io dico a tutte quelle persone che sono epilettiche.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Cugini di campagna.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Giacomo,

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Qui è sepolto Napoleone.
3: Non tutto, ma buona parte.
1: L'angolo del sorriso.
4: Errare umanum est, perseverare è ovest.
1: L'angolo del sorriso.
3: Stare con qualcuno vuol dire risolvere in due problemi che da solo non avrei mai avuto.
1: L'angolo del sorriso.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Non devi essere impeccabile per valere qualcosa. La bellezza autentica si trova anche nelle imperfezioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Radio Margherita. Baby Kay e Giusy Ferreri. Ciao.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il conflitto in Ucraina. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev, dove due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Il 28 luglio Zelensky si recherà a Washington, dove incontrerà Trump. Per l'occasione si ipotizza una proposta di tregua da presentare a Mosca. A Washington ci sarà anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. Così il ministro degli esteri Tajani sul nuovo DDL.
2: Se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. Nazionale Andrea Pirlo avrebbe accettato il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro, a riferirlo varie fonti stampa dopo il rifiuto da parte di Pep Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 7 e 53 minuti.
5: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Simonetta Cutrera, di Borgo Manero, in provincia di Novara. Ci spostiamo ora a Cerda, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Caterina Lobello. Proseguiamo verso Buttigliera Alta, in provincia di Torino, per fare gli auguri a Anna Maria Derrico. A Favignana, in provincia di Trapani, arrivano i nostri auguri per Manfredi Hernandez. Voliamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, e troviamo Rosa Cusumano. Tappa a Floridia, in provincia di Siracusa, per festeggiare Valentina La Terra. Un saluto speciale va a Giuseppe Battiato di Catania. Non dimentichiamo Rita Giacobbe di Mappano, in provincia di Torino. Infine, gli auguri vanno a Gilberto Santi di Avola, in provincia di Siracusa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Endrigo.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Valeria dalla provincia di Catania. Volevo dire a quelle persone che stanno male e che hanno bisogno, un appello ai ragazzi, ai giovani, vi prego, fate volontariato, perché ce n'è tanto bisogno. Io quando ero giovane l'ho fatto e continuo a farlo anche ora che ho 50 anni passati. Grazie Radio Margherita per tutto quello che mi dai. Ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 8 e 22 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 25 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Giacomo. Oggi è l'onomastico di Giacomo e Jacopo. Il nome ha origine aramaica e significa seguace di Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 25 luglio del 1978 nasce Louise Brown, la prima dei cosiddetti bambini in provetta. Lo scioglilingua di oggi è patate, apalate, pelate, pepate, carote cavate, salate lessate. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Che cosa fa un'anziana a sigaretta? Porta a spasso la sua nicotina. Ed ora l'aforisma del giorno. Non ho mai visto un volto sorridente che non fosse bello. Il consiglio della nonna di oggi è: il vostro bel tappeto si è macchiato? Niente paura. Se si tratta di una macchia di grasso, copritela con della fecola, lasciatela assorbire il più possibile e poi spazzolate contropelo. Se invece si è rovesciato un bicchiere di vino, basterà pulirlo immediatamente con dell'acqua gassata. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è il numero che, diviso per 3, dà il triplo di 3?

0: risposta è 27 diviso 3 da 9, che è il triplo di 3. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Allora, mi chiamo Castellino Anna, telefono da Costa Rainera, provincia di Imperia. Il mio proverbio è in italiano: quando nascono sono tutti belli, quando si sposano sono tutti ricchi, quando muoiono sono tutti buoni. Grazie, arrivederci.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Tonico. Tonico deriva da tono. Significato, come aggettivo in grammatica, accento che indica su quale sillaba deve posare la voce, come sostantivo maschile, che dà vigore, ricostituente.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il conflitto in Ucraina. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev, dove due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Il 28 luglio Zelensky si recherà a Washington, dove incontrerà Trump. Per l'occasione si ipotizza una proposta di tregua da presentare a Mosca. A Washington ci sarà anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. Così il ministro degli esteri Tajani sul nuovo DDL.
3: Se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
2: Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. Nazionale Andrea Pirlo avrebbe accettato il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro, a riferirlo varie fonti stampa dopo il rifiuto da parte di Pep Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 9. In punto. Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale di Radio Margherita, carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Milano. Festeggiamo il compleanno di Angela Maggio. Ripartiamo. Prossima stazione, Savigliano, in provincia di Cuneo. Gli auguri salgono a bordo per Denis Piosso. Il convoglio ferma a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, per caricare gli auguri per Rosa Falzone. Prossima destinazione, Favignana, in provincia di Trapani, dove festeggiamo Lorena Di Gennaro. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Borgo Manero, in provincia di Novara, per gli auguri a Rosa Cutruto. Fermata a Buttigliera Alta, in provincia di Torino, dove aspettano gli auguri per Anna Maria Verzicco. Ancora una fermata a Palermo, per portare gli auguri a Corrado Menca. Ultima fermata a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Qui scendono gli ultimi auguri per Maria Vassallo. Il nostro treno carico di auguri ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Stefano Rosso. Una storia disonesta.
2: Sì, di

0: Un giorno insieme con Sergio Endrigo. Torna fra un'ora.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: amore effimero.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
2: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
1: Uno special firmato Radio Margherita.
2: Devi

0: e quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita presenta Confronti.
5: Confronti.
4: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Testarda io. Si sono confrontati oggi Giuliano Palma e Iva Zanicchi.
1: Confronti!
2: Albano, di rose e di spine.
3: Che cosa resta del

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 25 luglio, sono le ore 9 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Giacomo.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Maria e chiamo da Palermo. Il proverbio sardo da noi si dice: nella in sa vida no conta su basso chi vaisi, ma si impronta chi lassa. Cioè, nella vita non conta il passo che fai, ma l'impronta che lasci. Buongiorno a tutti, Radio Margherita, sei spettacolare.
4: Ciao a tutti, sono Vincenzo da Palermo. Il mio proverbio di oggi è: un cane muzzica sempre a chi do più spardato, il cane morde sempre a quello più strappato.
5: Salve, proverbio calabrese: penna nera passava l'umara, penna bianca manca ciumara. Cioè, per una bruna ha passato attraversato il mare, per una bionda neanche la fiumara.
3: Sono Maria e chiamo da Palermo. Il proverbio sardo da noi si dice: nella in sa vida no conta su basso chi vaisi, ma si impronta chi lassa. Cioè, nella vita non conta il passo che fai, ma l'impronta che lasci.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
6: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Tiziano Ferro. Amici per errore.
1: In nessun modo vorrei essere altrove. Non per niente sono ancora qui.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io chiamo da Catania e mi chiamo Patrizia von Smorti. Vorrei fare riflettere un sacco di persone. Perché? Vi domanderete. Io mi sono accorta di essere ammalata di cancro, ma non è questa la cosa che volevo dire. La cosa che volevo dire è che noi abbiamo bisogno d'amore e non di pietà. Solamente amore e tanto affetto. Un bacio a tutti. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
3: Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 9 e 51 minuti.
4: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Simonetta Cutrera, di Borgo Manero, in provincia di Novara. Ci spostiamo ora a Cerda, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Caterina Lobello. Proseguiamo verso Buttigliera Alta, in provincia di Torino, per fare gli auguri a Anna Maria Derrico. A Favignana, in provincia di Trapani, arrivano i nostri auguri per Manfredi Hernandez. Voliamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, e troviamo Rosa Cusumano. Tappa a Floridia, in provincia di Siracusa, per festeggiare Valentina La Terra. Un saluto speciale va a Giuseppe Battiato di Catania. Non dimentichiamo Rita Giacobbe di Mappano, in provincia di Torino. Infine, gli auguri vanno a Gilberto Santi di Avola, in provincia di Siracusa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Incontrando a cena i giornalisti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito di essere in modalità vendetta contro Teheran, dichiarando di non aver ancora deciso su un attacco su larga scala. Trump ha aperto alla possibilità di correre alle elezioni del 2028, nonostante le leggi americane impediscano un terzo mandato. E dopo 13 notti consecutive di raid aerei americani contro l'Iran, la notte scorsa non si sono registrati attacchi. È stato fermato un 26enne extracomunitario per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato a Eboli. Il giovane ha confessato. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e il movente che sarebbe riconducibile alla sfera privata della vittima. Caro benzina, ieri vertice tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. In arrivo un decreto taglia accise per far scendere il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro. Tutto pronto per Andrea Pirlo, nuovo CT della Nazionale, ma forse no. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il consulente Leonardo vogliono lui per la panchina azzurra. Nelle ultime ore sarebbero emerse perplessità da parte del presidente FIGC Malagò. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Endrigo.

0: un giorno insieme con Sergio Endrigo. Torna fra un'ora.
1: Michele Zarrillo, l'alfabeto degli amanti.

CSM Locascio, azienda leader e vera eccellenza siciliana, produce serbatoi a pressione per stoccaggio GPL, semirimorchi e autocarri cisternati, serbatoi per riserve idriche ed una serie di prodotti a corredo come fondi bombati, passi d'uomo, flange a prezzi speciali. Tutti i prodotti vengono prodotti senza passaggi esterni ed il prodotto finito è ottenuto con certificazione di qualità. Consegne in tutto il territorio nazionale ed estero. Professionalità, competitività, continuo aggiornamento tecnico e commerciale. CSM Locascio, zona industriale Caltanissetta. Telefono 0934 21 993.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Viola Cinquetti, Dio come ti amo.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Adriano Celentano, Storia d'amore.
2: Tu non sai.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 10 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Giacomo,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Lucio Battisti è nato a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, il 5 marzo 1943 ed è stato un cantautore, arrangiatore e produttore discografico italiano dotato di una notevole forza interpretativa e di un inconfondibile timbro vocale. Lucio Battisti è stato tra i più influenti ed innovativi cantautori e musicisti italiani. È considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista, divenne noto anche per il perfezionismo, l'attenzione ai dettagli e la cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti e agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, spesso combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, riuscendo costantemente a rinnovarsi e ad addentrarsi con versatilità ed eclettismo nel rhythm and blues, prog rock, electropop, latina, arrivando a toccare anche la new wave, la disco music, il folk, il soul, il beat e altro ancora. Grazie all'armoniosa integrazione della sua musica con i testi scritti da Mogol, a tratti ermetici, Lucio Battisti ha segnato un'epoca della cultura musicale e del costume italiano. Interpretando in stile poetico temi ritenuti esauriti, ha saputo esplorare argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura nel successivo periodo di collaborazione con Pasquale Panella. Caratterizzato da strutture musicali originali e disarticolate e da un rapporto col testo spinto ai limiti del nonsense. Per queste ragioni, Lucio Battisti è oggi legittimato quale vero e proprio genio della musica e punto di riferimento per il panorama musicale italiano. La sua popolarità sembra aumentare gradualmente anche fuori dai confini nazionali, merito anche di alcuni album e singoli incisi in spagnolo, inglese, tedesco e francese, cantati e arrangiati da Battisti stesso. Ha pubblicato dal 1969 al 1994 20 album e 22 singoli. Lucio Battisti muore a Milano il 9 settembre 1998, all'età di 55 anni. Tra i brani più iconici di Lucio Battisti ricordiamo Emozioni, Il mio canto libero, Un'avventura.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lucio Battisti.
2: Radio Margherita, per la memoria. Lucio Dalla, Caruso.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Incontrando a cena i giornalisti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito di essere in modalità vendetta contro Teheran, dichiarando di non aver ancora deciso su un attacco su larga scala. Trump ha aperto alla possibilità di correre alle elezioni del 2028, nonostante le leggi americane impediscano un terzo mandato. E dopo 13 notti consecutive di raid aerei americani contro l'Iran, la notte scorsa non si sono registrati attacchi. È stato fermato un 26enne extracomunitario per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato a Eboli. Il giovane ha confessato. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e il movente che sarebbe riconducibile alla sfera privata della vittima. Caro benzina, ieri vertice tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. In arrivo un decreto taglia accise per far scendere il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro. Tutto pronto per Andrea Pirlo, nuovo CT della Nazionale, ma forse no. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il consulente Leonardo vogliono lui per la panchina azzurra. Nelle ultime ore sarebbero emerse perplessità da parte del presidente FIGC Malagò. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 11. In punto. Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale di Radio Margherita, carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Milano. Festeggiamo il compleanno di Angela Maggio. Ripartiamo. Prossima stazione, Savigliano, in provincia di Cuneo. Gli auguri salgono a bordo per Denis Piosso. Il convoglio ferma a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, per caricare gli auguri per Rosa Falzone. Prossima destinazione, Favignana, in provincia di Trapani, dove festeggiamo Lorena Di Gennaro. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Borgo Manero, in provincia di Novara, per gli auguri a Rosa Cutruto. Fermata a Buttigliera Alta, in provincia di Torino, dove aspettano gli auguri per Anna Maria Verzicco. Ancora una fermata a Palermo, per portare gli auguri a Corrado Menca. Ultima fermata a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Qui scendono gli ultimi auguri per Maria Vassallo. Il nostro treno carico di auguri ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
1: Devi

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Ilaria Grimaldi e chiamo da sono residente in provincia di Milano. E ho visto la vostra pubblicità sul Corriere della Sera e un vostro collega cortesemente mi ha dato il numero della segreteria. Io vi lascio un paio di messaggi, insomma, vi ringrazio per la vostra presenza, perché il Corriere della Sera è un editoriale che io leggo. Io ho fatto la Bocconi e sono un economista sociale, ho visitato tante onlus. Io credo nella solidarietà, cioè mi piace anche la vostra sensibilità, la dimensione degli altri, però sono onesta, ecco, cioè di persone veramente altruiste per gli altri io ne ho trovate poche. Infatti mi stupisco quando incontro qualcuno che dà o si mostra attento agli altri.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Piero Allegrini.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Piero Allegrini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Amore, amore. Che male c'è? Voglio solo te. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 11:31. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Giacomo.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Fretta Notizie.
1: Incontrando a cena i giornalisti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito di essere in modalità vendetta contro Teheran, dichiarando di non aver ancora deciso su un attacco su larga scala. Trump ha aperto alla possibilità di correre alle elezioni del 2028, nonostante le leggi americane impediscano un terzo mandato. E dopo 13 notti consecutive di raid aerei americani contro l'Iran, la notte scorsa non si sono registrati attacchi. È stato fermato un 26enne extracomunitario per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato a Eboli. Il giovane ha confessato. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e il movente che sarebbe riconducibile alla sfera privata della vittima. Caro benzina, ieri vertice tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. In arrivo un decreto taglia accise per far scendere il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro. Tutto pronto per Andrea Pirlo, nuovo CT della Nazionale, ma forse no. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il consulente Leonardo vogliono lui per la panchina azzurra. Nelle ultime ore sarebbero emerse perplessità da parte del presidente FIGC Malagò. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Lucio Battisti, per nome.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 11 e 59 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Ciao, sono Lorella e chiamo da Genova. Io ascolto Radio Margherita perché finalmente mi fa sentire della buona musica italiana, dischi in vinile che probabilmente non si troverebbero più neanche in commercio e che qualcuno ha purtroppo già dimenticato, e questo sarebbe un delitto. Quindi è molto bello rivivere certi periodi per noi storici della musica italiana, e faccio tanti complimenti a Radio Margherita. Spero che continui sempre con questo percorso musicale bellissimo e sicuramente unico. Grazie.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Sergio Endrigo.

0: Un giorno insieme con Sergio Endrigo. Torna fra un'ora.
1: Achille Lauro. Amor. Stanotte.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 12:24.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva un poeta libanese? Morire difendendo i diritti degli altri è la fine più nobile e bella di un essere umano. Sa cosa diceva Carlo Collodi, l'autore delle avventure di Pinocchio? In questo mondo, quando si può, bisogna mostrarsi cortesi con tutti. Se vogliamo essere ricambiati, con pari cortesia nei giorni del bisogno. Sa cosa diceva Totò? Si dice che l'occasione fa l'uomo ladro, ma anche per la donna non ci metterei la mano sul fuoco.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Marco Mengoni, una canzone triste.

0: Venus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Salvatore Adamo, il nostro romanzo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 12 e 51 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
3: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
2: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Endrigo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: senza te.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Io sono Giusy Papale, un'artista di 55 anni di Messina. Sin da ragazzina scrivo sull'amore universale e sulla libertà di esistere per tutti i figli del mondo. Dipingo la luce dell'anima e proprio per questo ho creato la corrente pittorica e spirituale il lucentismo. Sempre da ragazzina tengo nel cuore un grande sogno, quello di costruire l'isola della felicità, una bellissima struttura dove insieme ragazzi, bambini e anziani vivono e giocano felici. Ho provato in mille modi, ma ho capito che da sola non potrò mai farcela. Vi prego, se potete, di aiutarmi. Il mio telefono è 090 95 19 01, la mia email giusy.papale@virgilio.it.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Collage, donna musica.
5: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamoravo.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: e poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Con te sono guarita. Sono le ore 13 e 25 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Albert Einstein. La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Antonino Trupiano, Palermo. Sono il presidente della FINANC, Federazione Nazionale Autisti Noleggio Conducente. Volevo sensibilizzare il comparto autisti dei bus turistici siciliani che supportano la piaga del lavoro nero, che il lavoro nero è causa e non effetto della crisi e sottosviluppo. Non cedete, rifiutatevi. Pretendete che i vostri diritti siano rispettati.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 13. E 54 minuti.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
2: Minoritano. Avevo un cuore.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
2: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
1: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Endrigo.

0: Un giorno insieme con Sergio Endrigo. Torna fra un'ora.
1: Virginio. Alice.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Anna, chiamo da Trapani. Vorrei un aiuto per capire come mai la polizza di assicurazione aumenta nonostante non si facciano incidenti. Se si fanno incidenti dobbiamo capire perché aumenta la polizza, perché aumenta tutto e tutto quanto. Se non si fanno incidenti aumenta lo stesso. E allora vorrei proprio capire come si deve fare per evitare tutto ciò, affinché, se noi siamo dei cittadini educati bene, dobbiamo essere pure premiati con il ribasso del premio assicurativo. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 14 e 25 minuti.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André. La città vecchia. Nei quartieri.

0: mondo.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
3: Una macchia di vino ha rovinato la vostra bella tovaglia bianca? Versateci sopra un goccetto di grappa, aspettate un paio d'ore e poi lavate normalmente. La macchia scomparirà.
2: I consigli della nonna.
3: Avete labbra screpolate? Passateci sopra del miele. Il glucosio contenuto nel miele e più in generale il glucosio ad alte concentrazioni ha infatti un efficace effetto riparatore della pelle.
2: I consigli della nonna.
3: Soffrite di piccoli dolori reumatici? Preparatevi un bel bagno immergendo prima per 10 minuti un sacchetto di garza con alcuni rametti di rosmarino. Le sostanze rilasciate dal rosmarino vi porteranno subito un po' di sollievo.
2: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
1: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
2: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
1: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Turi, chiamo da Catania. Io sono un ragazzo che viaggia la notte ed è sempre in giro. Faccio l'attore, però questo mestiere non è più riconosciuto come una volta. E allora le istituzioni non aiutano più l'arte. Io lo dico, dico allo Stato che dovrebbe aiutarci. Dico allora Stato, paghi tu, paga dai, perché se paghi il teatro non morirà. Non facciamo morire il teatro. La gente non ha più soldi per andare a teatro. Allora lo Stato, che è un segno forte, tipo il toro nello zodiaco, dovrebbe sostenere l'arte. Ehi, grazie Radio Margherita, sei tu la migliore. Ciao, ciao Stato, paghi tu?
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Julio Iglesias. Non si vive così.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 15. In punto.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Chiamo Stefano e chiamo da Favara, Agrigento. E il mio slogan per Radio Margherita è questo: da quando ascolto Radio Margherita, i miei affari vanno a gonfie vele. Grazie Radio Margherita.
1: Con Radio Margherita i tuoi affari vanno a gonfie vele, anche a Favara.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Endrigo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
1: Felicità.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 15 e 24 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Anche uno scritto frettoloso può ferire. Le parole digitali restano. Rileggile prima di premere invio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 15 e 56 minuti.
1: Benji e Fede. Musica animale.

0: Vita Notizie.
1: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
2: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Selle, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
1: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Endrigo.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Renato Zero, amico.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Nico da Milano. Esco finalmente allo scoperto, modestamente. Sono cavaliere del sangue, ovvero ho fatto 140 donazioni di sangue. E devo dar ragione a quella signora di Messina che giustamente dice che non bisogna diffondere allarmi e paure per andare in centri non qualificati donando sangue. Io sono proprio convinto che donare sangue fa molto bene a se stessi e agli altri, visto e considerato che ne produciamo poco in Italia, siamo un po' tutti egoisti e ce n'è tanto bisogno, sia per incidenti stradali che per operazioni.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Fausto Leali. Angeli Negri.

0: casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 16 e 24 minuti.
1: Come si fa a sopravvivere?

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: insieme.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
1: Può essere molto concentrato, ma non è capace di pensare. La risposta è il pomodoro.
2: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

fermi questa gente intorno. Manager Cazzuti, Falchi, Iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia stanza.

0: canta con il mio cuore.
1: Fiorella Mannoia. È la pioggia che va.
2: Sotto

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
3: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
2: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 16 e 56 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Una giornata di domenica con l'arrivo di temporali al centro-nord per un minimo di bassa pressione, maggiore stabilità al sud ma caldo intenso. Quindi al nord una domenica con temporali in movimento dalle regioni nord-occidentali verso il nord-est, anche di forte intensità con locali grandinate. Per quanto riguarda il centro, anche qui attivazione di qualche temporale, più probabile tra Toscana, Umbria e Marche. Al sud variabilità sulla Campania con qualche locale piovasco, altrove maggiore stabilità, caldo intenso soprattutto sulla Sicilia e la Puglia con punte anche di 36-37 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Samuele Bersani, il pescatore di asterischi. C'è un quaderno.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Piero, faccio cognome Zillo, chiamo da Capo, la provincia di Caserta. Volevo dire una cosa in generale, faccio un esempio perché io faccio la security nei locali, no? A posto di stare tutti così, parcheggiatori, diciamo tutta gente che sta pensando di organizzare, a portare i ragazzi con un pullman grande, faccio un esempio, no? Uno sta disoccupato. Un'azienda che affitta i furgoni, ci dà un furgone di 30 posti e porta tutti a ballare. Ma questi qua si drogano, bevono, cose. L'autista è, diciamo, la salvezza di tutti, perché quello si mette alla guida, li porta, aspetta là fuori 5-6-7 ore, loro possono bere e poi li accompagna. Questi vengono pagati, che ne so, la serata viene 40 euro, ce ne mettono più 20-60, poi quelli che si vogliono prendere, bere, quelli che sono a calava, sticca cose, fanno, se lo vedono loro. Però l'autista li prende e li porta a casa, che se è una santa cosa, si salvano patenti, si salvano vite, si salva tutto, secondo me. È stato un piacere, pazzi, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Testarda io. Si sono confrontati oggi Giuliano Palma e Iva Zanicchi. Confronti
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 17 e 26 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Peripatetico. Peripatetico. Relativo alla tradizione filosofica antica, a indirizzo prevalentemente erudito e naturalistico, facente capo all'insegnamento di Aristotele, quindi seguace delle dottrine aristoteliche.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Avulso. Avulso. Isolato, staccato, separato. Per esempio, una frase avulsa dal contesto, oppure un individuo avulso dalla società.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Mecenate. Mecenate. Protettore di studiosi e di artisti. Per esempio, i mecenati del Rinascimento. Origine. Dal nome del patrizio romano Gaio Clinio Mecenate, protettore e amico di Orazio e di altri poeti latini.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cosmogonia. Cosmogonia. Dal greco, voce composta da cosmo e gonia. Significato: racconto mitico sull'origine e la formazione del mondo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Anche i maschi soffrono l'obbligo di mostrarsi forti e perfetti. La bellezza vera non ha muscoli da esibire.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
3: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, senta, sono Cosimo da Bari, sono un commerciante e vorrei dire, io attualmente faccio tutti gli spuntini come ho sempre fatto. La gente me lo lascia sempre. Vorrei dire una cosa al nostro governo, alle nostre istituzioni. Perché non far pagare una doppia multa a chi non ritira lo scontrino?
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: facile, ma dai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 17:52.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
2: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Selle, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
1: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Endrigo.

0: Un giorno insieme con Sergio Endrigo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve Radio Margherita, vi ascolto tutte le sere, non ho mai sentito il mio messaggio. Io sono Livio dalla Garfagnana, Lucca. Volevo dare un appello, volevo dare un consiglio, volevo dare alle persone che mi conoscono e come mi conoscono. Io sono omosessuale, non è niente di grave per me, ma vengo preso in giro da tutti i paesani, da tutta la città, da tutti gli amici. Sono rimasto solo per colpa loro. Ci faccio una volta gli affari suoi, questa è la mia vita, ho 44 anni, la mia scelta, i miei familiari sono d'accordo. Vorrei vedere loro se hanno figliolo o una figliola uguale a me. Io non vado a dire male di loro, ma loro di me sì, siano italiani che stranieri.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Lucio Battisti. Aver paura di innamorarsi troppo.

0: vederti mai più. Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 18 e 23 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Secondo te quello è felice? No, felice è molto più alto.
2: L'angolo del sorriso.
4: Dottore, dottore, ho solo 59 secondi di vita, mi aiuti?
5: Certo, un minuto e sono da lei.
2: L'angolo del sorriso.
3: Il carabiniere, preoccupato, al collega: domani devo fare l'esame del sangue. E allora? Sì, ma non ho studiato niente.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
6: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: di tutti.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Antonio da Mazara del Vallo. Vorrei parlare un po' della nostra agricoltura. La nostra agricoltura dovrebbe essere una cosa principale per la nostra esistenza. Ci sono tantissimi terreni incolti, lasciati alla deriva. Perché non si uniscono in cooperativa tantissime persone, anziane, giovani, importante che si uniscono e fanno qualcosa? Cioè il governo dovrebbe fare molte cose per queste persone, per queste cooperative che si riuniscono, perché l'agricoltura è la base principale della nostra esistenza. Ricordatelo tutti noi dobbiamo ricordare questo particolare. Nella mia zona qua ci sono terreni lasciati alla deriva, incolti da tanti anni. Il governo dovrebbe fare molto per questo, moltissimo anzi, per dare dei fondi perduti, insomma da fare una campagna per l'agricoltura italiana e specialmente siciliana. Grazie, ciao.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
3: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
2: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Massimo Di Cataldo. Fragile.

0: un giorno insieme con Sergio Endrigo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Un viaggio senza confini.
2: A

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
1: Felicità.

0: Plus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Salvatore Adamo. Lei.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Buongiorno Radio Margherita, a parte vi tengo nel cuore. Allora, io mi chiamo Bruna e chiamo da Caserta. Faccio un appello ai sindaci e ai politici principalmente di ogni comune. Sarebbe opportuno lavorare a percentuale, praticamente tipo provvigioni, perché solo così l'essere umano ha la responsabilità di se stesso e poi così facendo si eliminerebbero file ad ogni sportello, ipotesi, posta, banche, uffici e tante altre cose. Niente, solo questo volevo dirle e buona fortuna a tutti. Grazie, buona giornata.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Piero Allegrini.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Piero Allegrini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Amore, amore.
3: Che male c'è?
4: Voglio solo te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 19:28.

tardi questa notte, con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Lavorare troppo non è una medaglia, è un campanello d'allarme. Se la vita è solo lavoro, ti stai perdendo qualcosa di importante.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Camaleonti, io per lei.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 19:53.

0: Amanda.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Endrigo.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Don Antonio della Sardegna, vorrei lasciare questo messaggio a quel signore che ha chiamato per lavoro per i giovani. Io dico questo, io quando non avevo un mestiere in mano, nessuna qualifica, nessuno mi cercava a lavorare. Quando mi sono presentato in cantiere avevo già una qualifica alle mani e oggi sono un carpentiere specializzato nel ramo edile. Ci sono ancora richieste di questo fattore. Perché i giovani di oggi non li insegniamo a frequentare una scuola come si deve e insegnarci un mestiere? Dopodiché possono parlare di lavoro. Questo signore qui ha dato una risposta ai giovani che non trovano lavoro, che continuano ad andare a giocare con le macchinette, a spendere soldi, andare in pizzeria e andare a ballare, e parte che la droga. E con questo saluto per questo signore, salve.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 20 e 24 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Carmelo da Noto, provincia di Siracusa. Il mio proverbio è questo. Il proverbio delle 10 P. Prima pensa, poi parli, perché parole poco pensate portano bene. Ciao Radio Margherita.
4: Chiamo da Napoli, sono Giuliano. Il mio proverbio è: meglio essere capo scorfano che non gode merluzzo, che significa meglio essere il primo a fare delle cose più o meno semplici che non arrabattarsi a fare le cose più complicate se non lo sa fare e quindi è l'ultimo. Anche mettere un chiodo sotto la suola di una scarpa, se lo si fa bene, è fatto bene. E in quel caso si è capiscurfana, quindi si è bravi in una cosa semplice.
5: Sono Vito da Avola. Se il tempo non è buono, tieni calda la brasera, piglia lo vino e lo tagano, più tenere viva la serata, addoma canneti e l'omera, più la santa primavera. Tutto per dire che dopo la tempesta viene la quete, fresca e piacevole. Ma bisogna tenersi su con degli aiuti, tra i quali tipo vino, eccetera, per aspettare appunto i tempi migliori, anche nelle difficoltà.
6: Lo porco che non si sazia aspetta lo pallone per muzzicarlo. Significa che le persone avide, che non si saziano mai, vogliono mordere di buco colui che gli porta pure da mangiare.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, io sono Deborah, sto telefonando perché sono appena uscita da un ospedale e vorrei dire alle infermiere dell'ospedale che loro non sono Dio in terra, che dovrebbero essere innanzitutto delle persone umane con i pazienti e non essere arroganti e alzare la voce quando non si dovrebbe. Grazie, spero che il messaggio arrivi a chi di dovere.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
4: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
4: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
3: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran

0: intende trattare ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 20 e 56 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Gianni Morandi. La mia ragazza sa.

0: Mi chiamo Michele e telefono da Messina. Io ascolto Radio Margherita perché tra le altre, dal mio punto di vista, è la migliore in quanto a musica, perché è musica varia per ogni genere di età, quindi è bellissima ascoltarla viaggiando in macchina. Grazie per quanto fate per tutti quanti noi che siamo all'ascolto.
1: Radio Margherita, bellissima ascoltarla viaggiando in macchina, anche a Messina.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Endrigo.

0: Un giorno insieme con Sergio Endrigo. Torna fra un'ora.
1: Tiziano Ferro. Accetto miracoli.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

natura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Giuseppe dalla provincia di Reggio Calabria. Mi onoro di sentirmi meridionale, appartenente al regno delle due Sicilie, e vedo che ancora siamo trattati noi del meridione come pezza da piedi per quanto concerne le assicurazioni, i treni e tutti i servizi in generale. È facile dire che la colpa possa ricadere sui parlamentari meridionali, ma dovrebbe anche essere il governo a provvedere ad unificare questa terra che chiamano Italia e che la Calabria, il suo re Italo, ha avuto l'onore di dare il nome. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 21:23.

Lucio Battisti è nato a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, il 5 marzo 1943 ed è stato un cantautore, arrangiatore e produttore discografico italiano dotato di una notevole forza interpretativa e di un inconfondibile timbro vocale. Lucio Battisti è stato tra i più influenti ed innovativi cantautori e musicisti italiani. È considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista, divenne noto anche per il perfezionismo, l'attenzione ai dettagli e la cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti e agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, spesso combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, riuscendo costantemente a rinnovarsi e ad addentrarsi con versatilità ed eclettismo nel rhythm and blues, prog rock, elettropop, latina, arrivando a toccare anche la new wave, la disco music, il folk, il soul, il beat e altro ancora. Grazie all'armoniosa integrazione della sua musica con i testi scritti da Mogol, a tratti ermetici, Lucio Battisti ha segnato un'epoca della cultura musicale e del costume italiano. Interpretando in stile poetico temi ritenuti esauriti, ha saputo esplorare argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura nel successivo periodo di collaborazione con Pasquale Panella. Caratterizzato da strutture musicali originali e disarticolate e da un rapporto col testo spinto ai limiti del nonsense. Per queste ragioni, Lucio Battisti è oggi legittimato quale vero e proprio genio della musica e punto di riferimento per il panorama musicale italiano. La sua popolarità sembra aumentare gradualmente anche fuori dai confini nazionali, merito anche di alcuni album e singoli incisi in spagnolo, inglese, tedesco e francese, cantati e arrangiati da Battisti stesso. Ha pubblicato dal 1969 al 1994 20 album e 22 singoli. Lucio Battisti muore a Milano il 9 settembre 1998, all'età di 55 anni. Tra i brani più iconici di Lucio Battisti ricordiamo Emozioni, Il mio canto libero, Un'avventura, Mi ritrovo.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lucio Battisti.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: serve un livido per dire che è violenza. Anche ciò che non sembra grave può lasciare cicatrici profonde.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Gaudino Nicola, Sardegna, vorrei parlare del pane che non è certificato ed è tutta una porcheria, che stanno portando le farine dall'estero, dalla Romania e quant'altro, e non c'è nessuna certificazione. Io ho fatto tutte le ricerche, vorrei che parlare in radio o in televisione da qualsiasi parte per dire al mondo intero che cosa, all'Italia, che cosa stanno mangiando, avendo tutti i grani locali, le farine locali che sono ottime, e i nostri imprenditori stanno portando il pane tutto quanto da fuori, per cui abbiamo allergie, non ha il germe del grano la farina che importa, no? Mentre il nostro grano è ottimo sotto tutti i punti di vista, soprattutto per il nostro corpo, che a un certo punto eviterebbe di farci prendere farmaci e quant'altro.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
2: Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 22 e un minuto.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, io sono Matteo da Sassari. Quattro mesi fa ho ricevuto come dono, un grandissimo dono, i polmoni nuovi. Ero in lista d'attesa da 5 anni e sono stato miracolato da questa persona che mi ha ridato la vita. Vuol dire questo, che bisogna sempre sperare, bisogna essere sempre positivi nella vita, mai dire mai. E ringrazio anche tutti quelli che donano, anche se vanno dall'altra parte della vita. Ringrazio di nuovo a chi mi ha fatto il trapianto e a tutta l'equipe di Padova. Ringrazio a tutti, ciao a tutti, mi raccomando, fate sempre le donazioni, perché da uno ci servono 4-5 vite. Grazie, ciao a tutti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 22:25.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is that

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Confucio? La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. Sa cosa diceva Martin Luther King? La nostra vita comincia a finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che contano. Sa cosa diceva Piero Calamandrei, uno dei padri del nostro diritto? La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Anna Tatangelo, ragazza di periferia.

0: every leech. She burnt it. I love you. Ciao.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Anna da Palermo e questo è un messaggio per tutte le donne, specialmente per tutte le donne sole che vivono sole. I ladri furbetti hanno inventato un'altra scusa per fare aprire le porte alle povere donnine che abitano da sole. Buttano dell'acqua sotto la porta. Le donne sole vedono quest'acqua sotto la porta, pensano che i pianerottoli siano allagati, aprono la porta, entrano e vi derubano. Quindi state attente se siete soli in casa, specialmente. Se vedete acqua sotto la porta, non aprite le porte.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
1: Benji e Fede, quando sei con me.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 25 luglio. Sono le ore 22 e 52 minuti.

Wanda da Milano, ascolto Radio Margherita perché è una radio che si può ascoltare tutto il giorno, non ti annoia mai ed è una radio veramente, ma veramente bella.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
1: Devi

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Camaleonti, viso d'angelo.

0: Bobby Solo, Quando io ti perderò.
1: Quando io ti perderò nel veleno di un addio, da ogni angolo del buio apparirà un sorriso

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 23:24.

0: Anche una battuta può ferire quanto un insulto. Non chiamarlo scherzo se disumanizza qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Anna, chiamo da Napoli. Vorrei dare un messaggio a tutti quanti che possa essere utile. Io premetto, non sono una bigotta, sono cattolica a modo mio, ma tutta questa gente che ci sono, che hanno tutti questi soldi e fanno imbrogli e hanno questa avidità, ma non pensano che devono morire, non pensano che poi la loro vita finirà. Perché questo egoismo infinito, questa cattiveria, si ammazza si, per i soldi, si ammazza per poco? L'avidità umana mi fa schifo, vorrei dirla a tutto il mondo. Fate qualcosa. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. È mezzanotte, è un minuto.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Isabella Iannetti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Corriamo, Cuore innamorato, L'ultimo cuore, Sono tanto innamorata, T'hanno visto domenica sera e Una testa dura.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con
2: Rocco Hunt.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. È mezzanotte e 27 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'amore è svegliarsi e accorgersi che un sogno non sarà mai bello come quello che si vive ad occhi aperti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: sport.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: E grazie Radio Margherita per la possibilità che mi dai. E voglio mandare un appello a tutto il mondo. Sono Antonella da Ragusa, perché non accetto assolutamente che si sta liberalizzando questa cosa che le coppie si devono sposare dello stesso sesso. È un'atrocità, perché Dio ha creato l'uomo e la donna. E vi prego, riflettete su questa cosa, perché bisogna dare dei messaggi positivi anche ai nostri figli. Ciao e grazie.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 26 luglio, è mezzanotte e 51 minuti.
1: Marco Masini, bella stronza.

0: Perla da Firenze e io ascolto Radio Margherita tutto il giorno perché la trovo una trasmissione molto calda. Ti fa ritornare indietro nel tempo. Grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita, una trasmissione molto calda anche a Firenze.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Umberto

0: Un giorno insieme con Umberto Balsamo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Tieni il tempo. Si sono confrontati oggi Bataclà e Max Pezzali. Confronti
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Jimmy Fontana. Il mondo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Maria da Cagliari. Volevo far riflettere le persone che sarebbe meglio che tutti quelli che hanno un contatto con il pubblico facessero dei test, delle prove, qualcosa per verificare che siano, diciamo, in uno stato d'animo sereno, tranquillo, perché spesso hanno scatti di ira, hanno comportamenti poco edificanti per loro stessi e anche per le persone che li circondano. Quindi sarebbe meglio se lo Stato, gli enti o chi per loro, insomma, selezionassero queste persone in base anche al carattere, destinando a questo mestiere delle persone intelligenti, ma anche persone umane e soprattutto serene e sane di mente. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per lavoro siete costretti a stare davanti al computer per molte ore? Di tanto in tanto staccatevi dallo schermo e guardate lontano. Disegnate inoltre con le dita dei piccoli cerchi attorno agli zigomi e alle orbite, un po' in un senso e un po' nell'altro. Questo movimento vi aiuterà a riposare lo sguardo.
0: I consigli della nonna.
1: Volete evitare che la pattumiera emani i cattivi odori? Ricordatevi di versare qualche cucchiaio di bicarbonato tra il sacchetto di plastica e la pattumiera stessa. È un ottimo ed economico deodorante.
0: I consigli della nonna.
1: Il vostro animale domestico perde peli ovunque. Per eliminarli rapidamente, indossate un guanto di gomma di quelli usati per lavare i piatti e passate la mano sulle superfici. Riuscirete a rimuoverli tutti in un colpo solo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Nessuno dovrebbe scegliere tra riscaldarsi o mangiare. L'energia è un bisogno primario. Garantire l'accesso all'energia è combattere l'ingiustizia invisibile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via.
2: Sembra strano anche a me.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: faccio e poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Mi chiamo Elena e chiamo da Milano, sono una studentessa universitaria. Volevo dare uno spunto di riflessione partendo dalla campagna un po' pronucleare che sta coprendo l'Italia. Andate su YouTube e ponete report nucleare, ci sono due puntate molto interessanti, una si chiama L'inganno e l'altra L'eredità. Sicuramente può essere utile per farsi un'idea un pochino più vera e reale sulla situazione. Grazie, arrivederci.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Edoardo De Crescenzo, ancora.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 26 luglio. È l'una e 53 minuti.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,